0: Sembravine.
1: Sono le 2:33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.

0: Sono le 3:30.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

tanto da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore.

dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno ho pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore.

quasi non sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

Te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: su una terra promessa, e chi giura vendetta contro chi gliela tolta. C'è un vagito lontano, forse il peggio è passato, è un futuro diverso, forse è già cominciato.
1: Sono le 5 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tornano sempre dal lavoro, dai parcheggi, dei supermercati, tornano sempre tutti i giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena, prima di cena. Tornano sempre dai parcheggi ambiti, dai vaffanculo scanditi. Tornano sempre tutti i santi giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena, prima di cena.

da Gratta e Vinci. Perdenti tornano e tornano a tornare dalle rotonde, dalle rotaie. Tornano e tornano a tornare

di sbagliare, dalla paura di non tornare. Tornano da una pacca sulla spalla, da uno sguardo assente, da una vivida scadente. Tornano sempre, tornano sempre, più o meno alla stessa ora. Tornano sempre a casa, lessi, prima di cena.

È da tempo che non ti pensavo. Quanta fatica per quello che sono. Adesso che sono un uomo e ci sono riuscito senza averti vicino. È da tempo che respiro piano, col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

osservava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: vai via. Madre mia, mia, mia.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

dire il fare, c'è mezzo un mare di squali ed ho capito, nel mondo più sbagli e più impari, faccio mamma non mamma ed un fiore a petali pari, noi caduti all'improvviso, mentre rimaniamo sperduti, neanche un avviso, fuori scambio gli sconosciuti, in giro il tuo viso, ma nessuno potrà mai avere quel tuo sorriso, no, mai, che poi, è un altro giorno ma son come ieri. Dicono che tutto torna, però non mi vedi con te. Io sotto gli occhi c'ho le borse per

0: ti scorderò mai. Scattano i flash e tu vai sbattendo quella porta.
1: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.

0: Angie Stone, Stevie.
1: Sono le 7:31.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ti conosco.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
2: Te l'avevo detto qui nessuno sente mai, te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai, ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto come la merda, allora tutti muti muti come sconosciuti sanno solo fare la...

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
4: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
5: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 18 luglio, che apriamo col ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che continua l'allerta meteo per le alte temperature che si prevede possano durare fino a lunedì 20 luglio incluso. Il centro funzionale decentrato, sezione meteo della Protezione Civile della Regione Sardegna, ricorda che durante queste ondate di calore possono verificarsi problemi alla salute a causa di possibili alterazioni al sistema di regolazione della temperatura corporea. Quindi si rende necessario adottare alcune semplici norme di comportamento. Non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. In casa proteggervi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore, non indirizzatelo direttamente sul corpo. Bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeine. In generale consumare pasti leggeri. Indossare abiti e capelli leggeri e di colore chiaro all'aperto, evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta. Con una nota sul proprio profilo social, il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi ha segnalato una situazione che oramai è diventata insostenibile, che è continuo motivo di legnanze e segnalazioni da parte dei cittadini. Sono troppe le persone che portano a passeggio i propri cani senza provvedere, qualora se ne verifichi la necessità, a ripulire il luogo dove gli inconsapevoli amici a quattro zampe fanno i propri bisogni. Il primo cittadino sanvitese ha chiesto pertanto la cortesia a tutti i possessori di cani che abitualmente sono condotti a spasso, sia in libertà che tenuti al guinzaglio all'interno del centro abitato, di munirsi di appositi attrezzi per raccogliere le deiazioni al fine di evitare di imbrattare le sedi stradali. La presenza di tali deiazioni, oltre ad offrire un'immagine indecorosa, incide negativamente anche sul fattore igienico-sanitario. Quello del sindaco di San Vito è un invito alla collaborazione per offrire una immagine decorosa del paese. La mancata collaborazione da parte dei proprietari dei citati animali potrebbe costringere l'amministrazione all'emissione di apposita ordinanza con tanto di sanzioni salate per chi non dovesse rispettarla. Dallo scorso giovedì è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sarabus. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle nuove giunte del Sarabus Gerrei, nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Apprezzabile anche il pezzo sul Sardina Radio Telescope e la scelta di realizzarlo nel Gerrei. Sempre nel Gerrei, a Ballao nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nazarjus, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera e che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolare interesse la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al museo di Villa Simius. Per lo sport invece in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile, promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale è in distribuzione da giovedì scorso nei soliti punti sparsi per il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 19 luglio, nel Sarabus e nel Gerrei. Anche per oggi bel tempo e sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 27 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. Anche per domani domenica bel tempo e sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Il mare sarà poco mosso, mentre le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Dimmi se sei un uomo per un pistolero. Sei già dove?

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce,

Un buongiorno a tutti, vi arriva da Michele, dal programma Noi C'eravamo, il programma dei revival che anche oggi è pronto a farvi ritornare indietro nel tempo. Oggi sabato 18 luglio non siamo come sempre in diretta, lo saremo come vi ho detto dal mese di settembre. Ma questo non vieta di ascoltare delle bellissime canzoni, ne abbiamo tante anche oggi. Lasciatemi però salutare per primo l'amica Roberta, buongiorno Roberta, un saluto va anche a Matteo, a Monique da Johannesburg e Anna che ci ascolta dalla provincia di Firenze. Anche oggi tante canzoni che serviranno a farvi tornare indietro nel tempo. Iniziamo con il primo quartetto di canzoni formato da Elvis Presley con la sua Little Sister, Edoardo Vianello con Abbronzatissima, Dino invece ci presenterà Te lo leggo negli occhi, mentre Fausto Leali con Angeli Negri chiuderà questo quartetto. Buon ascolto.

Rimaniamo ancora nel mondo dei revival, nel mondo dei sogni, nel mondo dei ricordi con il secondo quartetto di canzoni. Cominceremo con il grande Lucio Battisti con 10 ragazze, proseguirà Eric Chardin con Senza te. Ancora avremo uno spot che ci farà tornare indietro nel tempo nel pianeta Papalla, appunto pubblicità degli anni 60 della Philco. E ancora ascolteremo poi Mal dei Primitives, che chiuderà questo quartetto con Sole, Pioggia e Vento.

0: uomini che realizzano apparecchiature spaziali hanno realizzato questo televisore Filco. Ci stiamo avvicinando al pianeta Papalla. In questo fortunato e progredito pianeta si fa festa 5 giorni alla settimana. Cosa fanno i mariti nel tempo libero?
1: Arturo, dormi sempre contro il muro. Arturo, sei di nuovo contro il muro. Arturo, è arrivato!
2: Oh, Filco, Filco mio!
0: Filco, la lavatrice tecnicamente perfetta. Ha in più il cestello grande come un mastello. E in più spazio la biancheria si muove meglio, più a fondo. E perciò dura di più. Lavatrice Filco, col cestello maggiorato. E tanto robusta che funziona sempre. Funziona sempre! Televisori e lavatrici Filco.

Ancora torniamo indietro nel tempo con altre quattro canzoni. In questo quartetto cominceremo ad ascoltare Demis Roussos con Forever and Ever, poi proseguirà Dario Baldambembo con la sua bellissima aria, canzone che lanciò nel 1975, e proseguirà Al Stewart con Hair on the Cat, l'anno del gatto, possiamo tradurla, e ancora Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me.

Vi ricordo che siete sintonizzati sui 96.8 di Radio La Voce. Un saluto lo diamo a chi ascolta la trasmissione in streaming. Continuiamo con un altro quartetto di canzoni. Cominceremo con la grandissima Donna Summer con la sua Bad Girl. Proseguiremo poi con un altro grande cantante, Francesco De Gregori, che ci vuole ricordare che l'Italia è ancora la nostra e noi ci crediamo che sia ancora la nostra. Ci ascolteremo appunto Viva l'Italia. E poi ancora un grande gruppo, quello dei Dire Straits, con Romeo e Juliet. Chiuderà questo quartetto un bizzarro Alberto Camerini con una canzone che andò alla grande nel 1981, Rock and Roll Robot. Buon ascolto.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

L'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

E adesso, preceduta dalla eccezionale voce di Lelio Luttazzi, ci ascoltiamo un hit del 1982, esattamente del mese di settembre. Buon ascolto. Andiamo allora a rivisitare questa hit parade del mese di settembre del 1982. La settimana scorsa abbiamo seguito agosto, nel mese di settembre al decimo posto troviamo Lucio Battisti con la canzone E già, ne sentiamo un pezzettino perché l'abbiamo già sentita la scorsa settimana.

All'ottavo troviamo Miguel Bosé con Bravi ragazzi, il mese scorso era ancora al secondo posto.

Stiamo sempre seguendo la hit parade del mese di settembre 1982. Al quarto posto si confermano ancora anche nel mese di settembre gli Imagination con Music and Light.

Sale al secondo posto il trio con la canzone Da Da Da.

e regina di questa Hit Parade del mese di settembre 1982 troviamo una Giuni Russo con Un'estate al mare.

anche questa puntata di sabato 18 luglio finisce qui. L'appuntamento è fissato per sabato prossimo, sabato 25 luglio, per una nuova puntata di Noi C'eravamo, che servirà per farvi ritornare indietro nel tempo. Saluto gli amici di sempre, Roberta e Matteo, la nostra Monica e la nostra Anna. Appuntamento per tutti a sabato prossimo con Michele, Radio La Voce e Noi C'eravamo. Ciao!

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 10 e 47 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e 52 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mezzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Sono le 10 e 57 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 18 luglio, che apriamo col ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che continua l'allerta meteo per le alte temperature che si prevede possano durare fino a lunedì 20 luglio incluso. Il centro funzionale decentrato, sezione meteo della Protezione Civile della Regione Sardegna, ricorda che durante queste ondate di calore possono verificarsi problemi alla salute a causa di possibili alterazioni al sistema di regolazione della temperatura corporea. Quindi si rende necessario adottare alcune semplici norme di comportamento. Non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. In casa proteggervi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore, non indirizzatelo direttamente sul corpo. Bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeine. In generale consumare pasti leggeri. Indossare abiti e capelli leggeri e di colore chiaro all'aperto, evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta. Con una nota sul proprio profilo social, il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi ha segnalato una situazione che oramai è diventata insostenibile, che è continuo motivo di legnanze e segnalazioni da parte dei cittadini. Sono troppe le persone che portano a passeggio i propri cani senza provvedere, qualora se ne verifichi la necessità, a ripulire il luogo dove gli inconsapevoli amici a quattro zampe fanno i propri bisogni. Il primo cittadino sanvitese ha chiesto pertanto la cortesia a tutti i possessori di cani che abitualmente sono condotti a spasso, sia in libertà che tenuti al guinzaglio all'interno del centro abitato, di munirsi di appositi attrezzi per raccogliere le deiazioni al fine di evitare di imbrattare le sedi stradali. La presenza di tali deiazioni, oltre ad offrire un'immagine indecorosa, incide negativamente anche sul fattore igienico-sanitario. Quello del sindaco di San Vito è un invito alla collaborazione per offrire una immagine decorosa del paese. La mancata collaborazione da parte dei proprietari dei citati animali potrebbe costringere l'amministrazione all'emissione di apposita ordinanza con tanto di sanzioni salate per chi non dovesse rispettarla. Dallo scorso giovedì è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sarabus. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle nuove giunte del Sarabus Gerrei, nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Apprezzabile anche il pezzo sul Sardina Radio Telescope e la scelta di realizzarlo nel Gerrei. Sempre nel Gerrei, a Ballao nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nazarjus, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera e che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolare interesse la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al museo di Villa Simius. Per lo sport invece in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile, promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale è in distribuzione da giovedì scorso nei soliti punti sparsi per il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 19 luglio, nel Sarabus e nel Gerrei. Anche per oggi bel tempo e sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 27 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. Anche per domani domenica bel tempo e sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Il mare sarà poco mosso, mentre le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente Gavino Porco. Nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Sono le 11:07.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente.

della regia Michele. Buon ascolto a tutti. E dopo questa introduzione quasi da aeroporto, torniamo con i piedi per terra e soprattutto andiamo a scoprire la prima notizia di questa settimana, ovvero sia l'uscita da parte di Serena Brancale con l'album Sacro. E avremo modo tra poco di scoprire chi entra nella top 10 dell'Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Decima posizione, scende di un posto a Risa. L'album si intitola Fotomosse, ci ascoltiamo il brano che abbiamo avuto modo di ascoltare per la prima volta la settimana scorsa, dal titolo Amore Universale.

abbiamo detto così che Serena Brancali dopo alcune settimane esce dalla top 10 e questo naturalmente significa una new entry. Alla nona posizione abbiamo Biagio Antonacci. Per lui, pensate, il 17° album in studio, dal titolo Mustang, ci ascoltiamo il brano che sta andando in rotazione da alcune settimane, ovvero sia You and Me.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Posizione numero 7, era new entry la settimana scorsa, parliamo di J-Ax. Con Italia Starter Park ci ascoltiamo EPIO.

siamo così giunti a metà classifica, dove troviamo Francesca Michielin che guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa. Anche in questo caso nuovo album per lei dal titolo Magia Bianca. Ci ascoltiamo il singolo apripista Strega Comanda.

alla quarta posizione ritroviamo Samurai Jay. Dall'album Amatore abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo in collaborazione con Federica Abbate e Vito Salamanca dal titolo Prigione.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Ed ora le tre posizioni più importanti. Andiamo a scoprire la posizione numero 3, dove scivola di un posto Tiziano Ferro. Dall'album Sono Grande, anche in questo caso un nuovo singolo dal titolo Ti Sognai.
2: Con permesso, ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai? Ti chiedo mentre corro. Staccato tardi, oggi da lavoro. Stai con me che fuori si congela questa sera. Vuol dire che camminerò leggero fino a casa.

0: anche se tardi. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: Un'altra sorpresa di giornata è la seconda posizione, perché perde dopo ben 5 settimane al primo posto Madame, la leadership dell'Italia in parade. Anche per lei un ultimo lavoro discografico dal titolo Disincanto, e ci ascoltiamo il singolo che abbiamo avuto modo di apprezzare in queste settimane dal titolo Mama non mama.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo un riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Foto Mosse. Nona posizione, new entry, Biagio Antonacci con l'album Mustang. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per J-Ax, Italia Starter Pack. Sesta posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia. Quinto posto per Francesca Michielin e il suo Magia Bianca. Quarta posizione per Samurai J con l'album Amatore. Terzo posto per Tiziano Ferro con Sono un Grande. Seconda posizione per Madame con l'album Disincanto. E alla prima posizione scala di ben due posti e conquista la leadership dell'Italia Hit Parade. Ultimo, Il giorno che aspettavo. Questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico. Ci ascoltiamo il brano Acquario.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E così ultimo per la prima settimana alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa è la classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate con le nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce in compagnia con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto. Un grosso ciao e buona estate a tutti da parte mia, ovvero sia da Mario, e altrettanto grande il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 11:56 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 18 luglio, che apriamo col ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che continua l'allerta meteo per le alte temperature che si prevede possano durare fino a lunedì 20 luglio incluso. Il centro funzionale decentrato, sezione meteo della Protezione Civile della Regione Sardegna, ricorda che durante queste ondate di calore possono verificarsi problemi alla salute a causa di possibili alterazioni al sistema di regolazione della temperatura corporea. Quindi si rende necessario adottare alcune semplici norme di comportamento. Non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. In casa proteggervi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore, non indirizzatelo direttamente sul corpo. Bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale consumare pasti leggeri. Indossare abiti e capelli leggeri e di colore chiaro all'aperto, evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta. Con una nota sul proprio profilo social, il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi ha segnalato una situazione che oramai è diventata insostenibile, che è continuo motivo di legnanze e segnalazioni da parte dei cittadini. Sono troppe le persone che portano a passeggio i propri cani senza provvedere, qualora se ne verifichi la necessità, a ripulire il luogo dove gli inconsapevoli amici a quattro zampe fanno i propri bisogni. Il primo cittadino sanvitese ha chiesto pertanto la cortesia a tutti i possessori di cani che abitualmente sono condotti a spasso, sia in libertà che tenuti al guinzaglio all'interno del centro abitato, di munirsi di appositi attrezzi per raccogliere le deiazioni al fine di evitare di imbrattare le sedi stradali. La presenza di tali deiazioni, oltre ad offrire un'immagine indecorosa, incide negativamente anche sul fattore igienico-sanitario. Quello del sindaco di San Vito è un invito alla collaborazione per offrire una immagine decorosa del paese. La mancata collaborazione da parte dei proprietari dei citati animali potrebbe costringere l'amministrazione all'emissione di apposita ordinanza con tanto di sanzioni salate per chi non dovesse rispettarla. Dallo scorso giovedì è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sarabus. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle nuove giunte del Sarabus Gerrei, nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Apprezzabile anche il pezzo sul Sardina Radio Telescope e la scelta di realizzarlo nel Gerrei. Sempre nel Gerrei, a Ballao nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nazarjus, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera e che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolare interesse la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al museo di Villa Simius. Per lo sport invece in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile, promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale è in distribuzione da giovedì scorso nei soliti punti sparsi per il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 19 luglio, nel Sarabus e nel Gerrei. Anche per oggi bel tempo e sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 27 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. Anche per domani domenica bel tempo e sole splendente per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, il mare sarà poco mosso, mentre le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sí sabemos de esta vaina.

troverai la porta chiusa e non sarà tardi mai per ridiscutere ogni cosa. Pioverà più forte, ti bagnerai le scarpe ed il sorriso, ma avrai ancora gli occhi accesi che aveva già deciso.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte.

quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti, ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 18 luglio, che apriamo col ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che continua l'allerta meteo per le alte temperature che si prevede possano durare fino a lunedì 20 luglio incluso. Il centro funzionale decentrato, sezione meteo della Protezione Civile della Regione Sardegna, ricorda che durante queste ondate di calore possono verificarsi problemi alla salute a causa di possibili alterazioni al sistema di regolazione della temperatura corporea. Quindi si rende necessario adottare alcune semplici norme di comportamento. Non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. In casa proteggervi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore, non indirizzatelo direttamente sul corpo. Bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeine. In generale consumare pasti leggeri. Indossare abiti e capelli leggeri e di colore chiaro all'aperto, evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta. Con una nota sul proprio profilo social, il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi ha segnalato una situazione che oramai è diventata insostenibile, che è continuo motivo di legnanze e segnalazioni da parte dei cittadini. Sono troppe le persone che portano a passeggio i propri cani senza provvedere, qualora se ne verifichi la necessità, a ripulire il luogo dove gli inconsapevoli amici a quattro zampe fanno i propri bisogni. Il primo cittadino sanvitese ha chiesto pertanto la cortesia a tutti i possessori di cani che abitualmente sono condotti a spasso, sia in libertà che tenuti al guinzaglio all'interno del centro abitato, di munirsi di appositi attrezzi per raccogliere le deiazioni al fine di evitare di imbrattare le sedi stradali. La presenza di tali deiazioni, oltre ad offrire un'immagine indecorosa, incide negativamente anche sul fattore igienico-sanitario.

0: Chiesa parrocchiale di Muravera, San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle nuove giunte del Sarabus Gerrei, nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Apprezzabile anche il pezzo sul Sardina Radio Telescope e la scelta di realizzarlo nel Gerrei. Sempre nel Gerrei, a Ballao nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nazarjus il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera e che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolare interesse la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al museo di Villa Simius. Per lo sport invece in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile, promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale è in distribuzione da giovedì scorso nei soliti punti sparsi per il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 19 luglio, nel Sarabus e nel Gerrei. Anche per oggi bel tempo e sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 27 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. Anche per domani domenica bel tempo e sole splendente per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Il mare sarà poco mosso, mentre le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente Gavino Porco. Nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: La musica, emozioni forti, con Radio sei anche tu dei nostri.
3: Radio La Voce.
4: Cari cittadini, innanzi a tutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figlie dell'ingenuo figlio, noi ringraziamo quali siano le più parole ampie e respiro. Abbo.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck, you're on your own.
4: He's got a problem.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Scommetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore,
1: sullo splendore della vita.
0: Scommetti su te stesso. E basta.
2: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
0: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti. Punta sul futuro.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione.
2: Informazione, informazione, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Una buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 18 luglio, che apriamo col ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che continua l'allerta meteo per le alte temperature che si prevede possano durare fino a lunedì 20 luglio incluso. Il centro funzionale decentrato, sezione meteo della Protezione Civile della Regione Sardegna, ricorda che durante queste ondate di calore possono verificarsi problemi alla salute a causa di possibili alterazioni al sistema di regolazione della temperatura corporea. Quindi si rende necessario adottare alcune semplici norme di comportamento. Non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. In casa proteggervi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore, non indirizzatelo direttamente sul corpo. Bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeine. In generale consumare pasti leggeri. Indossare abiti e capelli leggeri e di colore chiaro all'aperto, evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta. Con una nota sul proprio profilo social, il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi ha segnalato una situazione che oramai è diventata insostenibile, che è continuo motivo di legnanze e segnalazioni da parte dei cittadini. Sono troppe le persone che portano a passeggio i propri cani senza provvedere, qualora se ne verifichi la necessità, a ripulire il luogo dove gli inconsapevoli amici a quattro zampe fanno i propri bisogni. Il primo cittadino sanvitese ha chiesto pertanto la cortesia a tutti i possessori di cani che abitualmente sono condotti a spasso, sia in libertà che tenuti al guinzaglio all'interno del centro abitato, di munirsi di appositi attrezzi per raccogliere le deiazioni al fine di evitare di imbrattare le sedi stradali. La presenza di tali deiazioni, oltre ad offrire un'immagine indecorosa, incide negativamente anche sul fattore igienico-sanitario. Quello del sindaco di San Vito è un invito alla collaborazione per offrire una immagine decorosa del paese. La mancata collaborazione da parte dei proprietari dei citati animali potrebbe costringere l'amministrazione all'emissione di apposita ordinanza con tanto di sanzioni salate per chi non dovesse rispettarla. Dallo scorso giovedì è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sarabus. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle nuove giunte del Sarabus Gerrei nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Apprezzabile anche il pezzo sul Sardina Radio Telescope e la scelta di realizzarlo nel Gerrei. Sempre nel Gerrei, a Ballao nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nazarjus, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera e che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolare interesse la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al museo di Villa Simius. Per lo sport invece in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile, promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale è in distribuzione da giovedì scorso nei soliti punti sparsi per il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 19 luglio, nel Sarabos e nel Gerri. Anche per oggi bel tempo e sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 27 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. Anche per domani domenica bel tempo e sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Il mare sarà poco mosso, mentre le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente Gavino Porco. Nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
2: Informazione, informazione, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari in Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

Teniamo pronto il canto d'ingresso, chiamati per nome numero 6.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Copriamo anche il caldo, vero? Questo già era in conto. Dobbiamo offrire anche questo, no? Anche questo malessere, questo. Però lo offriamo al Signore, noi come cristiani viviamo anche il caldo. Ringraziamo per Fratello Sole, no? Che ci scalda. Quindi un'occasione anche questa per lodare il Signore. Ecco, oggi vogliamo, nella nostra Eucaristia, la comunità cristiana celebra sempre momenti di festa e momenti di dolore, momenti di difficoltà e momenti di gioia, e questo è bello perché nel Signore tutto ha un significato. Oggi vogliamo ricordare, affidare al Signore Cao Emilio e Amelia e Capone Pasquale e Angela. Sono dei genitori che presentiamo al Signore perché partecipano della vita del Signore in pienezza. Vorrei mettere anche un'altra intenzione a questa, di ringraziamento. Un angioletto mi ha detto che Vincenzo e Anna oggi celebrano un anniversario importante, i primi 62 anni di matrimonio. Così, no? Non volevano che si sapesse, perché dopo devono offrire la forza, quello è il problema, no? Però ringraziamo il Signore, credo che sono cose anche queste belle da celebrare insieme, no? Per dire grazie al Signore, perché allora l'amore è possibile, no? Quando una coppia di sposi si vuole bene e compiono con la missione che il Signore gli ha dato di volersi bene per essere sacramento, cioè segno visibile dell'amore di Dio. Dio è presente nell'Eucaristia, Dio è presente nella parola, Dio è presente negli sposi. Toccare gli sposi che vivono il sacramento è toccare Dio. Cioè di questo stiamo parlando. Per questo diciamo grazie Signore anche per il dono del matrimonio, grazie per Vincenzo e Anna che hanno detto un sì. Gioie, dolori, preoccupazioni, fatiche, tutto lo mettiamo lì perché tutto è amore, no? A questo colore. Quindi preghiamo per voi, per la vostra famiglia, per tutti i desideri che avete nel vostro cuore. Vogliamo ancora ricordare anche i nostri ammalati, le persone che ci hanno chiesto una preghiera perché stanno vivendo magari un momento di dolore nel corpo, qualcuno nello spirito, perché Gesù sia consolazione. Vogliamo rinnovarci nel suo amore misericordioso, chiedendo perdono delle nostre mancanze.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore straordinario per noi.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. Ci sostengano sempre, oh Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme il lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difendersi dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur non la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con vitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Cantiamo insieme: Tu sei buono, Signore, e perdoni.

Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sia attento alla voce delle mie supplici.

tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie.

ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Volgiti a me e abbi pietà.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Leggiamo e

0: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i cieli andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietituri: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto il tridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.

voglio solo sottolineare due verità che mi pare la parola, due delle tante che la parola propone, no? Si confronta da tanti spunti, anche la prima e la seconda lettura, di meditazione, di confronto, di revisione anche del nostro cammino di fede. Ecco, in queste settimane che abbiamo letto il Vangelo di Matteo, questo è un cammino che Gesù sta facendo con i discepoli, lo fa anche con noi, anche attraverso le parabole, spiegando che cos'è il Regno dei Cieli, cosa è il cuore del Padre, cos'è la vita di Dio, cosa Gesù ha nel suo cuore e desidera per noi. E attraverso le parabole Gesù sta spiegando, ricordate che Gesù è seguito dai piccoli, dai fragili, dagli emarginati, dai poveri. I farisei e gli scribi non lo ascoltano, chi lo ascolta e chi lo accoglie sono i dodici e la povera gente. Gesù sta parlando a loro, quindi le parole che lui usa sono per incoraggiare, per consolare, per dare speranza. E attraverso le parabole Gesù spiega il cuore del Padre, spiega quanto Dio ci ama e ci indica anche quegli atteggiamenti che ci aiutano a partecipare della vita di Dio. Il Regno dei Cieli è simile a un seminatore, ricordate domenica scorsa, non più sia seminare, e sparge il seme in vari terreni in modo gratuito, senza misura, senza escludere nessuno. No, questo è Dio, non esclude nessuno. Chi tra noi si sente emarginato, beato lui, perché Dio lo ama in un modo preferenziale. Oggi la parola ci dice un'altra verità importante, sempre come Dio agisce, perché ci mostra l'amore di Dio per noi, ma anche ci indica cosa il Signore si aspetta da noi. A me mi ha aiutato molto a pensare che questo Vangelo di una verità importante, sempre come Dio agisce, perché ci mostra l'amore di Dio per noi, ma anche ci indica cosa il Signore si aspetta da noi.

non volevano i discepoli del Signore, che erano contro Gesù, tra cui si ricorda anche Paolo perseguitava la comunità. Ecco, c'è un contesto di sofferenza, di dolore, e l'insegnamento di Gesù vuole dare consolazione, vuole aiutare i discepoli ad avere quegli atteggiamenti giusti per viverla. Ecco, ci sono tre parabole qua che Gesù racconta. La prima è quella dell'uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Non la spiego perché Gesù stesso l'ha spiegata, no? Alla fine della lettura di oggi dice: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, il seme buono sono i figli del regno e la zizzania sono i figli del maligno. E il nemico che l'ha seminata di notte è il diavolo. Quindi la spiegazione ce l'abbiamo, ma perché Gesù racconta questo? Perché in fondo sta parlando ai figli di Dio, ai discepoli, e dice: attenti bene come vivete la vostra fede e l'amore tra di voi. Quando diciamo che uno mette zizzania, cosa pensate voi? Quando uno mette zizzania in famiglia, cosa vuol dire? Che mette discordia, che mette divisione, vero? Non è così? Noi lo usiamo come parola, però là mette sempre zizzania, è un gruppo di amici, no? C'è lui presente, già, si rompe l'amicizia. Ecco, di questo sta parlando Gesù. Attenti alle relazioni tra di voi, perché quando c'è il momento della difficoltà, della diversità, del confronto, la tentazione quando tu vivi la difficoltà è che nel tuo cuore c'è la zizzania. Prendi le distanze, incominci a giudicare, incominci ad allontanarmi, non amo più. Io sto parlando di questo, dei rapporti nella comunità, nella famiglia, nella società. Siamo figli di Dio, cerchiamo di vivere il bene, però ci sono dei momenti di difficoltà dove vengono fuori le nostre diversità, dei nostri pareri diversi, punti di vista diversi, i gusti diversi, oppure ci offendiamo, allora entra il buio nel mio cuore, mi rattristo, mi rabbuio, e la tentazione è che la zizzania mette radici. Allora le decisioni non devo prenderle mai quando c'è questa situazione, ma devo aspettare. E Gesù ci insegna proprio di avere pazienza, perché la zizzania cresce con la bontà. Non si confondono, Noi a volte vogliamo estirpare il male subito, invece bisogna aspettare. Gesù ci insegna che bisogna avere pazienza e far crescere, perché alla fine chi vince è il bene. La zizzania, sapete qual è, vero? Che forma la zizzania, ce l'avete presente? È quella spiga che nasce nei campi, che sembra grano, ma non è grano. Su quello che chiamiamo cuscusoni, in sardo, per chi lo conosce, non so quando davvero come lo chiamano. È quello là, che si confonde, no? Si confonde. Però alla fine la zizzania non c'ha chicchi di grano, il grano sì. E Gesù dice: abbiate pazienza, no? Perché i servi vogliono strappare subito la zizzania, rovinando anche il grano. E Gesù dice: prima cosa importante, avere pazienza, anche quando c'è il male. Non avere paura, continuare a fare il bene, cresci nel bene, nella bontà, perché alla fine il bene sopravvive e il male viene bruciato. Questa è una prima cosa importante che ci aiuta anche nelle nostre relazioni, nelle difficoltà che possiamo vivere anche in famiglia. Avere pazienza, continua a fare il bene, continua a operare il bene, continua a vivere il bene con la tua persona, non permettere che la zizzania entri nel tuo cuore e ti allontana. E l'altra verità è che il bene fatto vince sempre, per quanto sia piccolo. L'altra parabola che Gesù usa è del granello di senape. Il granello di senape è grande come la testa di uno spillo, o anche più piccolo. Però gli ebrei conoscevano bene che cos'era la senape. La senape è una cosa rampicante, invasiva, che non serve a niente. E cresce, e cresce, e cresce. Io l'ho visto per la prima volta quando sono andato
nella Monte della

trasfigurazione in Israele. Questo per la sindrome, Gesù mio. C'è un arrampicante che è invasivo, capite? Però il semino è così piccolo che quando c'è il vento lo fa volare dappertutto. E che cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo che per quanto sia piccolo quel semino là, per quanto sia piccolo il bene che fai, nessuno può fermarlo, perché c'è una potenzialità dentro che cresce sempre e nessuno lo può fermare, perché il vento lo porta ovunque. Se io faccio il bene, arriva ovunque. È come il lievito che si nasconde nella massa. Per trasformare un chilo di farina, quanto lievito ci vuole? Mezzo chilo? No, qualcuno mi dice, ah, ma stai dicendo. Fare la torta, quanto lievito ci metti? Poco, vero? Basta poco. Devo fare il pane. Non è che metti tanto, tanta farina e tanto uguale, no. Basta poco, perché quel poco trasforma e rende buono il pane. La farina senza lievito non mi dà un pane buono, mi dà un'altra cosa. Ma il pane buono ha bisogno del lievito. Allora Gesù sta dicendo una cosa importante ai discepoli. Attenti a fare il bene, anche se poco, anche se piccoli gesti, anche se piccole dosi, quello cresce sempre e agisce sempre nel tuo cuore e nel cuore degli altri. Ecco, vogliamo chiedere al Signore, allo Spirito, che ci aiuti a entrare in questa verità. Dio ci ama così e ci dà i segreti della felicità, del bene. I giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. E questa è la meta, questa è la missione che abbiamo. Però qui, camminando sulla terra, cerchiamo nella nostra famiglia, nella comunità, nella società, di essere lievito, di essere il granello di senape e di far crescere il grano buono nella nostra vita, con le nostre opere, per dare frutti, perché possiamo alla fine rendere gloria al Signore. Lo chiediamo e lo preghiamo insieme gli uni per gli altri.

0: rinnoviamo la nostra fede, che vuole essere anche il nostro impegno nell'essere veramente i figli della luce, il figlio dell'uomo, i figli del regno, i figli della luce, per rendere gloria al Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. In un solo Signore, Gesù Cristo, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la pazienza di Dio è senza limiti nei riguardi di tutti, sempre piena di tenerezza e misericordia. Chiediamo anche noi discernimento e pazienza verso il prossimo.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, annunci con coraggio il regno di Dio seminato da Cristo, che si lasci guidare nei giudizi e nelle decisioni dalla sapienza del Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi ha in mano la guida della società, promuova condizioni che favoriscano il bene e aiuti a riconoscere il male senza scoraggiamento e rassegnazione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi è stanco e scoraggiato, oppresso dal male e dalla sofferenza, trovi conforto nella vicinanza del Padre che semina il bene e viva con speranza la promessa del raccolto finale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le nostre comunità, ognuno si sforzi di mantenere una grande concordia nonostante la diversità di idee e di interessi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, liberaci dalla tentazione di classificare gli uomini nelle categorie dei buoni e cattivi. Rendici sul tuo esempio capaci di comprensione, di pazienza e di attesa, perché tu sei misericordioso, per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 37 nel libretto.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accoglie e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i vostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli Emilio, Amelia, Pasquale e Angela, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola, nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con voi.

0: dico l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello, il Signore non si sveglia. Senza ha visto anche una parola e io.
1: Il canto numero 253 nel libretto.

0: come sempre in fondo alla chiesa trovate il fogliettino col programma della settimana, la segnalazione che venerdì la messa sarà al mattino, non alla sera. Ancora auguri a Vincenzo e Anna per i primi 62, devono arrivare a 100. Là in fondo trovate, come anche sabato scorso meglio non c'era perché c'era il vescovo, ma c'è la scatoletta rossa per la raccolta fondi per la festa di Sant'Agostino, poi vi daremo qualche altro avviso in un sabato meno caloroso di questo, quindi per potermi dire due parole in più, ma io non ve le dico, però stiamo raccogliendo, c'è comitato, quindi ci stiamo organizzando, io e i collaboratori quanti mi aiutano per fare la festa, non di Sant'Agostino. In fondo dove ci sono i libri trovate l'ultimo numero della Voce del Sarrabus, dove abbiamo fatto qualche articolo sul centenario che abbiamo celebrato della dedicazione della Chiesa, questa della parrocchia a San Nicola. Se la Chiesa non è dedicata e consacrata, anche se solo benedetta, si può usare per altre cose, ma quando è stata consacrata si destina a questo luogo sempre e solo al culto, e questo è il senso della dedicazione e consacrazione. Comunque c'è l'ultimo numero e c'è anche un'intervista che è stata fatta a Don Emilio per i suoi 60 anni di sacerdozio, così lo ricordiamo insieme, anche chiediamo per la sua salute. Poi vi affido alla preghiera ai ragazzi che sono messi a disposizione per preparare l'estate per i bambini nella prima settimana di agosto, varie mattine si trovano in oratorio nonostante il caldo per preparare cartelloni, ambientazione, giochi, danze, quindi sono una ventina, soprattutto femminucce, i maschietti, vabbè, stiamo già andando a ferrovere, sono pochi, minoranza assoluta, lo ricordiamo. Ecco un'altra cosa, anche per rispondere a qualcuno che chiede, ma come mai le attività, ecco, sono diminuite le attività pastorali dell'anno, però certe cose le lasciamo come punti di riferimento, come la messa, io celebro la messa tutti i giorni, che ci sia gente e che non ci sia gente, perché la messa va oltre noi, per il popolo, per l'umanità, ci siamo? Quindi io celebro lo stesso anche se sono da solo e non faccio problemi. Ecco, un altro punto che ho lasciato per quest'estate è l'adorazione eucaristica. Qualcuno pensa che l'adorazione per farla ci vuole molta gente, non è così. In questo momento io credo che il nostro paese di Muravera ha bisogno del Signore, ma molto però, e un mio modo di sacerdote di farlo è esporre il Santissimo, e chi viene, viene, perché se io c'è Gesù nel tabernacolo, però esporlo è diverso, e affidare a Gesù la popolazione e le famiglie, quindi io lo farò anche se sono solo. Poi uno può entrare in chiesa 5 minuti, poi va via, non è obbligatorio venire all'adorazione eucaristica. A disposizione Gesù, quel giorno dedichiamo quel tempo al Signore. Se uno può farlo, lo fa, ma tranquillamente, senza mettersi problemi di coscienza, ci siamo, e nella libertà, sono scelte personali, un rapporto personale con Gesù. Quindi il martedì, il giovedì lo esponiamo in chiesa nuova, il venerdì lo esponiamo qua. E se uno può venire, bene, se non può venire, vabbè, prega lo stesso. Ci siamo, tanto per tranquillizzare qualcuno che si mette a domanda, ma perché anche l'adorazione è d'estate? Perché Gesù non va mai in vacanza, meno male. E se va in ferie Gesù siamo persi. Beh, va bene, invochiamo ora, ci mettiamo in piedi per chiedere la benedizione del Signore e chiediamo che Lui ci aiuti, ci accompagni nelle nostre attività, anche nel nostro stare con i nostri cari o nel riposo, nel lavoro. Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Rendiamo grazie a Dio.
1: foglietto numero 12. Thank you.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 20 e 6 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Altro che maratone, bastano pochi secondi perché anche oggi, come tutti gli altri giorni, non è successo niente di importante. Va tutto alla grande.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Yeah. So I wanna know. Do I have some real men out in there in that audience tonight? Yeah. Don't be ashamed now, you know what I mean? You gotta give it up. If you're real, then you're real. So I wanna know. Do I have some real women in this audience tonight? Another question for you. I want to know, y'all think that you want to hear something new? Let's flip it around on them. Come on.
1: Sono le 21 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente, a parte questo nostro naufragare, non cercare niente.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Ti chiama.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi, faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

0: Wave.
1: Billy Come Back da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

Atmosfere epiche, un rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Break. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questo duo nato nel 2011.

0: Rockwave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness, questa è Tonight.

loro sono molto bravi, si chiamano Dead Cab for Cutie, sono in attività da tanto tempo, dal 1997, arrivano da Bellingham, nello stato di Washington, e sono guidati da sempre da Ben Gibbard. Hanno una decina d'album in attivo, il loro ultimo lavoro si intitola Kids in the Night, sono 12 tracce molto molto interessanti e che vi sto già facendo ascoltare da qualche settimana qui a Rock Wave. Torniamo in Germania, è una cantautrice che si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, arriva da Hannover, il pezzo si intitola The Carpet Song, Brockhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Broke Off dalla Germania, Carpet Song, dal suo primo album dal titolo Easy Pill, che è uscito a giugno di questo 2026. Lei è attiva dal 2020, però finalmente, dopo un po' di tempo, dopo vari concerti un po' in tutta la Germania ma non solo, ha pubblicato il suo primo album molto molto interessante. Ma ora un'altra voce femminile, Slowpulp con Better Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Slow Pulp, formazione che ha come base la città di Madison, la cantante Emily Massey, che è nata a Chicago, classe 1996. Better Man, un uomo migliore, un pezzo con un'atmosfera molto calda, delle chitarre sognanti, un po' di indie rock, di dream pop, però il tutto con un tocco molto molto lo-fi. Veramente un pezzo, un singolo molto bello che anticipa il loro terzo album, che uscirà per l'etichetta Anti a settembre. Lemon Twix invece è una band che noi conosciamo molto molto bene, è la band dei due fratelli Daddario, atmosfere molto 60s, Gather Round, dal loro ultimo album, The Lemon Twigs, i fratelli Daddario.

una gamma di suoni più varia del solito per quanto riguarda il Lemon Twix, questo forse anche dovuto al fatto che tutti i musicisti che normalmente collaborano con loro dal vivo li hanno supportati in studio. Atmosfere molto 60s ma anche anni 70 per questo pezzo intitolato Gather Round. Per i due fratelli Brian Daddario, classe 1997, e Michael, classe 1999, duo che arriva da Long Island, da New York, rimanendo sempre negli States, una band che si chiama White Denim. Loro sono nati nel 2006 e sono guidati da James Petralli, classe 1982, da Houston.

due pezzi molto molto gradevoli, quello dei Lemon Twigs che abbiamo ascoltato prima e questo dei White Denim Two Nails, che tradotto letteralmente sarebbe masticare chiodi. Band di Austin, nata nel 2006, questo pezzo molto molto piacevole per una band che ha pubblicato 9 album, l'ultimo proprio in questo 2026. Però ora attenzione, perché arriva un progetto interessantissimo e molto molto importante, che è quello dei Guitars Over Gums. Dopo vi dirò qualcosa di loro. È il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder. Il pezzo si intitola Better Believe.

Eddie Vedder con i Guitars Over Guns, Better Believe era il titolo di questa canzone per questo progetto presentato da vivo il 18 giugno, un'iniziativa promossa dalla Obama Foundation. I proventi saranno destinati alla no profit Guitars Over Guns, che sostiene ragazzi provenienti da contesti difficili. Il brano è stato registrato alla Columbia College Chicago con vari studenti. Kind Deals invece è una band che noi ascoltiamo molto spesso qui a Rock Wave, è un progetto aperto che parte dall'Australia per prendere tutto il mondo. Dal loro ultimo album, Little Epiphanies, ci fanno ascoltare questo pezzo dal titolo Beer Over Clock, ovvero l'ora della birra.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. The Age of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola We Love, sono i Blue Heroes.

è la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVoe. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' di Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Orsi and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione. Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdal. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Mezzingers, il pezzo Better Angels.

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzinger. Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa

0: Il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrienne Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrienne Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, l'avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearest, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala è naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 40 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23 e 46 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 51 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio la voce. Radio la voce.
3: One, two, three, four.
0: Radio la voce.
1: Radio.
0: Radio.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: vent'anni.
1: Sono le 2:02.
2: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.